Trentin, mi sono il Beppo del Trentin. Col mio nonno e la nonna e la moglie in minigonna. Si parte presto al mattin, su per l'alto a Tesin, col Topolin. Mezzo corona, su verso ora, si va via 50 all'ora. Che fatica, orco can, arriva su a Bolzan.

Ben arrivà a Sarentin col vecchio Topolin. Si va su in campagna e più su in montagna. Il mio nonno e la nonna e la moglie in minigonna. Tutti raccogliono ding ding ding, Pilzen e Pfifferling.